Asante sana, asante sana mama. Asante sana. Je, yuko mwingine anasema nataka nimpe Yesu moyo wangu? Wakati mkutano unasimama, wakati mkutano unasimama, wakati mkutano unasimama.